fa ormai. Riam, e si è rotto mai. Entrana, fieia e affu ormai. Perfina, storran iai di ormai. Papira, estamman famai.